0: Eradin shro no nyo kisie. Sa bibia wo se wo mre e wo odishia ba presla.
1: Kra24.com. We speak the capital. Mene Obana.

pay ya omo pay na o ma say ya oh atan fo pay ya o pay ya le kwasio aso wa di wadi ya kan yi di ani aso sa di a wan kan di a wan tro mali ramo oh god Here I am, here I come, here I

Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio,

0: bombuče, viaci nu omeni la bra. A se amici mi esula, se adio, e non amai la divina. E non mi sa mi voglie, dobbiamo fare un mai Jesus Christ. Si se yes, yeah, non mi voglie. Afei, afei, praise me da ma casa. Preach go down. Preach me, make tune your mania ni moha.
1: Jesus.
0: They catch us a record, the mommy.
1: My God.
0: Richie. My God. Mami Santos and Manu Mani are the barbon team. Who are the

any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mwankwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi anchi sumpo